0: visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 2:03.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

meglio di una vita intensa. Leggo assieme versi sciolti che vagano per la mia stanza. Su carta bianca prendono forma e ricordi colpiscono il mio spirito che più non sogno. Lo sguardo è fermo sulle ombre di quegli attimi e causa scompensi ritmici. Ne riconosco i sintomi dai battiti che pulsano sulle mie tempie. Un soffio vitale riempie un vuoto dato da immagini spente. Compiendo in me il più grosso mistero, il cui segreto è celato da un velo. E quel soffio l'ha spinto lontano da questo emisfero, tracciando un sentiero percorso da milioni di persone in cerca del vero. In coro mille voci mi accompagnano e stagnano. Ma è unica quella che cerco quando i miei occhi si battono.

ormai stanco cerca conforto, come una nave nella tempesta cerca riparo in un porto. Per cui mi chiudo in un covo segreto, lasciando il mondo in sospeso, bloccando dietro la porta per il concreto. Ma ormai non vedo più nessun riflesso, anche qui quell'immagine ha perso il suo posto. Quindi annego il dolore in un mare di sensazioni.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 3.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 4 e 2 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

fiori né gente, soltanto un furgone. Ma lì dove andranno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo, porto sul caffè chi fa l'amore. E io sarò fissata, ma non so perché non mi va di dare più la chiave.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Hot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: la mia risposta sei tu.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 6 e 5 minuti.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 7:03.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Valpadana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: Cucina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Che dam?

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Valpadana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.

Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo, per esempio, il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco. In libreria da Salani.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 8 e 4 minuti.
5: Buona giornata da Francesco Vitale. È di almeno 188 morti, 1520 feriti, oltre 46.000 dispersi. L'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano, estratto vivo dalle macerie un neonato. La presidente interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco partirà per Caracas. Sorrisi e abbracci tra Meloni e Macron al vertice Antibes in Francia. Parigi e Roma sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che Francia e Italia intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Alta tensione invece tra Roma e Teheran, dopo le parole di Ruth sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Italia le prese con l'afa ma anche con la pioggia, oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo, allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia, afa killer in Europa, in Spagna. Tra domenica e mercoledì i decessi legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto, da oggi stop al consumo di alcolici a Parigi. È prevista per stamani l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figlio fucilate a Camaiore, fiaccolate in ricordo delle vittime. A Moscaino, in provincia di Avellino, si terranno invece i funerali del piccolo Cristian, morto travolto da una jeep mentre era in sella a una minimoto. Il padre è indagato per concorso in omicidio stradale. Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con Salvini seguito a disservizi e ritardi che avevano portato il ministro dei trasporti a esprimere una certa irritazione. Definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio nel 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per Mori e gli altri 10 imputati. Nella terza e ultima giornata dei gironi dei mondiali di calcio, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. In campo Tunisia, Olanda, Giuseppe Svezia e poi Turchia, Stati Uniti, Paraguay, Australia. Stasera Norvegia, Francia e Senegal, Iran. Per il tennis i sorteggi di Wimbledon. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
6: Si può fare!
7: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Val Padana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese! Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Valpadana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.

0: Siamo in estatissima, pronti per dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Luca, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, insieme a te, esordio fantastico di questa tua nuova rubrica, i consigli psicologici che non devi seguire. Attenzione, che non devi seguire, che ovviamente è tutto dire questo titolo, caro Luca. E iniziamo con il primo tema, non essere te stesso.
1: Ma diciamo, Alessandro, che siamo bombardati un po' tutto l'anno da una serie di consigli psicologici che stanno diventando un po' un trend, no? Cioè che continuamente sentiamo ripetuti tutto l'anno, e uno di questi, il primo in assoluto forse, è questo fatto, no? Che uno deve essere sempre se stesso, che diciamo a un certo punto non si capisce più bene, perché me stesso, ma quale me stesso? Forse esistono anche diverse versioni di me stesso, e questo essere se stesso a un certo punto può diventare persino una specie di catena, una specie di comandamento, no? Che a volte può essere l'impiccio. E allora, visto che arriva l'estate, che è un momento atipico dell'anno, perché si stacca, si va in giro, si conoscono le persone, si fanno nuove cose, quindi un momento davvero bello e fuori dal comune, il consiglio, diciamo così, proprio di non essere te stesso, cioè si può provare proprio d'estate a essere una versione alternativa di se stessi. Forse l'estate può essere un momento buono anche proprio per sperimentare qualcosa di nuovo, cioè di uscire dalle nostre abitudini, da quello che siamo tutto l'anno o da quello che dobbiamo essere tutto l'anno, e finalmente provare persone nostre diverse, fare cose nuove, comportarci in modo diverso. Possiamo un po' provare a giocare, no? Con l'estate, a metterci un po' una maschera nuova e a sperimentarci un po' fuori dalle righe, fuori da quello che siamo. E allora basta essere se stessi, proviamo a essere qualcun altro o altre versioni di noi, o quello che magari durante l'anno a volte fantastichiamo di essere ma non possiamo. E l'estate invece può essere un bel momento, anche vacanze differenti, andare in posti differenti, provare qualcosa che è fuori di noi, può essere davvero un bel diversivo, diciamo, anche ogni tanto anche una vacanza da se stessi non è male, ci vuole.
0: Una nuova creatività, no? Del resto le vacanze ci aiutano anche a essere più creativi e anche più curiosi, per cui perché no? Bel consiglio dal nostro Luca Saita, che troveremo ovviamente in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e

Finalmente è venerdì, la prima settimana di Estatissima va veramente nell'archivio, come si dice. Spero che queste ore passate insieme vi abbiano dato la giusta carica. Che sia mare, montagna o relax, in città godetevi questo weekend. Trovate il meglio di questi primi 5 giorni sul sito estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Caricheremo cose esclusive e anteprime nella prossima settimana di radio, quindi dovete rimanere collegati sulla vostra emittente preferita. Ricaricate intanto le batterie e lasciatevi cullare dalla brezza serale estiva. Noi ovviamente si ritorna da lunedì puntuali, stessa spiaggia e stessa radio. Ciao a

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
6: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
7: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Sono le 11 e 5 minuti.
9: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Sotto il sole della Costa Azzurra parlare di gelo sembra un ossimoro quasi imperdonabile e infatti è lo stesso Emmanuel Macron a strammatizzare quando un giornalista tira fuori quella parola. Tutti viviamo con lo stesso clima che è caldo, non c'è più nulla di glaciale. Anche Giorgia Meloni sorride e glissa, confesso di essermi un po' divertita nel leggere tutti i retroscena che si facevano sul nostro rapporto. Battute a parte, i numeri raccontano la solidità di una relazione che va ben oltre le alchimie o i dissapori personali. Celebriamo il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia, dice Meloni, arrivata ad Antibes con una folta delegazione di ministri. E credo che questo numero racconti bene quanto le relazioni tra le nostre nazioni siano strutturate nel tempo e profonde. Senza di noi Europa e Occidente non sarebbero quelle che sono. Macron fa eco ricordando che oggetto del vertice era proiettare la nostra relazione verso il futuro, con obiettivi chiari. Era il senso anche del trattato del Quirinale che da 5 anni ha dato un quadro più ambizioso e concreto alla nostra collaborazione. Ci spostiamo agli esteri, almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti e 40.000 dispersi, tra le vittime un cittadino italo-venezuelano. È questo il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le operazioni di soccorso proseguono, mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri, tra queste quelle degli Stati Uniti, che ha promesso risorse immediate per 150 milioni di dollari. La cronaca è di 3 morti, il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Le vittime sono due uomini e una donna che viaggiavano su una Opel Corsa. Secondo le prime informazioni, l'auto, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita fuori strada ribaltandosi più volte. A dare l'allarme intorno alle 4 del mattino è stato un automobilista, ma l'intervento dei sanitari del 118 si è rivelato vano. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere dell'auto. Economia, arriva al capolinea il viaggio di Stefano Antonio Donnarumma alla guida di Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato lascerà il gruppo nei prossimi giorni, come ha comunicato il Ministero dei Trasporti dopo l'incontro tra il manager e il ministro Matteo Salvini al MIT. Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, afferma il Ministero in una nota. E chiudiamo con lo sport. La Turchia batte gli Stati Uniti per 3-2 nell'ultima giornata del gruppo D dei Mondiali 2026. Nell'altro match Paraguay e Australia pareggiano 0-0. Gli USA, già qualificati ai sedicesimi di finale, nonostante la sconfitta a Los Angeles, chiudono il girone al primo posto con 6 punti. Australia e Paraguay chiudono appaiati a 4. La migliore differenza reti 0 rispetto a meno 2 consegna all'Australia il secondo posto e la qualificazione diretta alla fase successiva. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ammazzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Coda a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia, tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Auto in fila sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Quinto Le Stampe in direzione Lato Sole. A complicare la situazione, un veicolo in panna al chilometro 14 e 200. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale est tra il bivio con la Milano-Bologna e Lambrate in direzione Lecco. Sciopero ATM oggi a Milano. Coinvolti metropolitane, autobus, tram e anche la funicolare Como Brunate. La protesta durerà l'intera giornata ed è in vigore la tradizionale fascia di garanzia da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre il servizio della funicolare Como Brunate potrebbe non essere garantito tra le 8.30 e le 16.30 e nuovamente dopo le 19.30 fino al termine del servizio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 2 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni ritrova Macron e si scioglie il gelo sotto il sole di Antibes, iniziativa in Libano. Iran, IEA, severo sistema di monitoraggio nucleare. Ancora raid su Libano, Netanyahu nega il ritiro, l'IDF non se ne va. Milano, ubriaco, investe un motociclista e un pedone, non presta soccorso e viene arrestato. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Sotto il sole della Costa Azzurra parlare di gelo sembra un ossimoro quasi imperdonabile. E infatti è lo stesso Emmanuel Macron a sdrammatizzare quando un giornalista tira fuori quella parola. Tutti viviamo con lo stesso clima che è caldo, non c'è più nulla di glaciale. E anche Giorgia Meloni sorride e glissa. Confesso di essermi un po' divertita nel leggere tutti i retroscena che si facevano sul nostro rapporto. Ma battute a parte, i numeri raccontano la solida relazione che va ben oltre le alchimie o i dissapori personali. Celebriamo il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia, ha detto la premier arrivata ad Antibes con una folta delegazione di ministri, e credo che questo numero racconti bene quanto le relazioni tra le nostre nazioni siano strutturate nel tempo e profonde. Senza di noi Europa e Occidente non sarebbero quello che sono. E Macron le fa eco, ricordando che oggetto del vertice era proiettare la relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Era il senso anche del trattato del Quirinale, che da 5 anni ha dato un quadro più ambizioso e concreto alla nostra collaborazione. Ci spostiamo agli esteri. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito non si ritirerà dalle zone occupate in Libano meridionale, nonostante la notizia di un retrofront delle truppe. Hezbollah ha accusato Israele di aver preso di mira i civili che cercavano di tornare alle loro case nel Libano meridionale, uccidendo almeno 2 persone. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, alle prese ancora con lo scontro tra Casa Bianca e Roma, ha dichiarato che Washington vuole che l'accordo con Teheran funzioni, ma non è disposta a un accordo a qualsiasi prezzo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha promesso di adottare un sistema di verifica molto rigoroso in Iran dopo che Teheran avrebbe accettato di far entrare nel suo paese gli emissari dell'AIEA, e a rivelarlo è stato proprio il capo dell'agenzia, Rafael Grossi. La cronaca ha travolto prima un motociclista, poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. Nella notte a Milano gli agenti della polizia locale hanno arrestato un 37enne ucraino per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Come riportato dall'ANSA, il tutto è accaduto intorno alla mezzanotte in una zona est della città. Il conducente che guidava una Mercedes non ha rispettato la precedenza a un incrocio, travolgendo un motociclista che ora sarebbe in gravi condizioni in ospedale. Dopo il primo incidente, l'uomo è fuggito e ha investito un pedone, fuggendo ancora senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno successivamente individuato il veicolo e hanno fermato in tangenziale l'uomo. Il conducente è risultato positivo all'alcotest e aveva un tasso alcolemico di 0,91. Economia. Arriva al capolinea il viaggio di Stefano Antonio Donnarumma alla guida di Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato lascerà il gruppo ferroviario nei prossimi giorni, come comunicato dal Ministero dei Trasporti in una nota dopo l'incontro tra il manager e il ministro Matteo Salvini al MIT. Donnarumma, si legge sempre nel comunicato, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. E chiudiamo con il Mondiale. Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, cioè i sedicesimi di finale, che prenderanno il via domenica 28 giugno alle ore 21, ora italiana. 18 le nazionali già qualificate, con molte di esse che hanno già trovato posto nel tabellone. Quelle invece eliminate finora sono Haiti, Turchia, Tunisia, Giordania, Panama, Qatar e Repubblica Ceca. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Auto in fila sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Quinto Le Stampe in direzione Lato Sole. A complicare la situazione, un veicolo in panne al chilometro 14 e 200. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale est tra il bivio con la Milano-Bologna e Lambrate in direzione Lecco. Sciopero ATM oggi a Milano. Coinvolti metropolitane, autobus, tram e anche la funicolare Como Brunate. La protesta durerà l'intera giornata ed è in vigore la tradizionale fascia di garanzia da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre il servizio della funicolare Como Brunate potrebbe non essere garantito tra le 8.30 e le 16.30 e nuovamente dopo le 19.30 fino al termine del servizio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Gli Spandau Ballet sono una delle band più famose del panorama Britpop degli anni Ottanta. Il nome del gruppo deriva dal termine ballet e si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda, quando venivano impiccati a Norimberga, 380 km a sud dalla prigione di Spandau.

Giovanna Pezzone, Marco Lisa, si chiama Nell'aria il brano che abbiamo ascoltato tra le novità dell'estate 2026 qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione prima di chiudere la puntata di oggi. Vi presento altre due canzoni per l'estate. Una è quella di Clae.

Sentilo il mare in sottofondo in questo brano di Clay che parla di un amore finito male, un'estate dal sapore amaro, quasi quasi parafrasando un po' il tema di questa canzone verrebbe in mente Estate di Bruno Martino. Ecco, diciamo che Clay è stata un po' più esplicita nella sua versione. Andiamo a chiudere la puntata con Dopo Mezzanotte, il singolo di Malesia.

0: Malesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani nel suo formato weekend, il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 5 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, legge elettorale, scintille alla Camera, Maggi espulso e seduta sospesa. L'Unione Europea rinnova la protezione temporanea in Ucraina fino al 2028, ma esclusi i renitenti. Al via, secondo Concistoro, Papa Leone, risolvere i conflitti da uomini e non da bestie. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, Riccardo Maggi espulso dall'aula e seduta sospesa. È iniziata subito con le scintille l'esame in aula della discussione generale della riforma della legge elettorale. Il segretario di Più Europa, relatore di minoranza, nel corso del suo intervento ha strappato un manifesto che riproduceva il listone e le liste bloccate con sotto la scritta "Il tuo voto non conta nulla". Dopo essere stato ripreso dalla presidente di turno, Anna Scarpa, Maggi ha continuato la sua protesta durante l'intervento del ministro delle riforme Elisabetta Casellati. Ripreso per tre volte dalla Scani, è stato espulso e la seduta è stata sospesa meno di un'ora dopo l'inizio. La discussione generale era iniziata intorno alle 9.45 con l'illustrazione del provvedimento con l'intervento di Angelo Rossi, deputato di Fratelli d'Italia e uno dei relatori del testo. Per gli esteri la Commissione Europea ha deciso di proporre al Consiglio di estendere fino al 4 marzo 2028 la protezione temporanea accordata ai cittadini ucraini, ma con una importante eccezione. Alla luce delle difficoltà delle autorità ucraine nel reclutare combattenti, la protezione non sarà accordata a chi sfugge ai propri obblighi militari. L'esecutivo UE propone di prorogare la protezione temporanea di un ulteriore anno, fino al 4 marzo 2028, dato che permane l'evidente necessità di proteggere le persone in fuga dall'Ucraina. Tuttavia, per conciliare le esigenze di protezione con la capacità complessiva dell'Ucraina di difendersi dalla guerra di aggressione illegale della Russia, la protezione temporanea non deve essere concessa di norma alle persone appena arrivate che non siano autorizzate dalle autorità ucraine a lasciare il paese in ragione dei propri obblighi militari, si legge nella nota. La cronaca: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Questo è il monito di Papa Leone nella messa con il collegio cardinalizio prima di dare il via nell'aula Paolo VI al secondo concistoro straordinario che andrà avanti anche domani. Il Papa ha chiesto il dono della pace e dell'unità, mentre invitiamo tutti i popoli alla fede, nella quale siamo davvero liberi. Tensioni internazionali e conflitti feriscono gravemente la famiglia umana. Tuttavia non mancano, anzi si moltiplicano nella Chiesa e nel mondo, iniziative ed esperienze che richiamano al rispetto della dignità umana, della giustizia, del diritto, semplicemente dell'umano. Questo è il motivo di speranza, perché attesta la bellezza dell'opera di Dio, il quale ci ha creati a sua immagine e somiglianza come segno della sua gloria nel mondo, ha detto il Pontefice. Economia: siamo in strettissima relazione con la Commissione Europea, che ha recentemente riconosciuto gli enormi passi in avanti compiuti dal governo italiano e dall'Italia in ordine ad esempio all'indice DESI, cioè Digital Economy and Society Index, per cui l'Italia era fino a qualche tempo fa fanalino di coda per l'implementazione digitale e tecnologica. Oggi molto spesso, se non quasi sempre, è abbondantemente sopra la media europea, che significa lasciarsi alle spalle paesi come la Francia o come la Germania. Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, partecipando a Milano al World Tech Conference 2026. E chiudiamo con lo sport: ultima spiaggia per Senegal e Iraq in campo stasera alle 21 a Toronto, entrambe le nazionali, reduci da due sconfitte nelle prime due partite del gruppo I dei Mondiali 2026, hanno un solo risultato a disposizione per sperare di restare in corsa nel torneo. In contemporanea si affronteranno Norvegia e Francia per la leadership del girone. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: sprecate tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano synth-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan, basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni Ottanta.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidore e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidore non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 5 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Lazio, meritocrazia Italia, Montingelli, nostro nuovo consigliere regionale. Germania, carcere a vita per l'attentatore del mercatino di Natale a Magdeburgo. Duplice omicidio a Lucca, Noemi ricorda Mirko, cantavi le mie canzoni. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Larghissima la partecipazione in occasione dell'incontro informale organizzato dal coordinamento di Meritocrazia Italia per la Regione Lazio. Dirigenti, associati e tanti cittadini incuriositi dalla nuova realtà territoriale si sono dati appuntamento ieri presso lo storico Caffè Romano Vanni per condividere un momento di convivialità e confronto. Un tentativo ben riuscito di dimostrare che vincere la disaffezione per la politica male della modernità è possibile, riportando il dialogo e il confronto al centro della scena e dimostrando che la politica non è soltanto quella che si fa nelle aule del Parlamento, ma è cosa che appartiene anzitutto ai cittadini. Un modo, insomma, per dimostrare che è possibile fare politica in una maniera differente da quella autoreferenziale e di cortissimo periodo alla quale siamo abituati. Per gli esteri è stato condannato al carcere a vita Taleb Yawad al-Abdul Mosen, il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo, la capitale del Land Sassonia. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. Durante il processo Taleb aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Ad Abdul Mosen, attivista antislamico e sostenitore di teorie complottiste di destra, era stato diagnosticato un disturbo narcisistico della personalità, ma è stato comunque ritenuto pienamente responsabile penalmente e pericoloso. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre del 2024, l'uomo, un medico di nazionalità saudita, provocò la morte di 6 persone e il ferimento di circa 300 individui. La cronaca: Mirko Moriconi, il 24enne ucciso a Camaiore in provincia di Lucca insieme alla madre 52enne Cathy Andreoni, e per il cui omicidio ha confessato il padre, il 63enne Piero Moriconi, è stato ricordato sui social dalla cantante Noemi. L'artista ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto: «Ho visto i video in cui cantavi anche le mie canzoni, il tuo amore per la musica, il tuo sogno di essere libero e l'orgoglio di essere te stesso. Il mio pensiero va a te, Mirko, e a tua madre». Noemi ha poi pubblicato un video in cui il 24enne canta una delle sue canzoni. Economia: le vendite sul comparto tecnologico tornano a fare da padrone sui principali listini di Asia e Pacifico all'indomani dello scivolone di Apple. Il colosso di Cupertino ha infatti annunciato un rialzo del 20% dei prezzi di listino per far fronte all'aumento dei costi dei processori. Tokyo ha ceduto il 4,15%, Seoul il 5,81% e Taiwan il 3,64%, mentre Sydney più 0,18% è apparsa poco mossa. E chiudiamo con lo sport. La Formula 1: il Gran Premio di Austria si preannuncia bollente, non solo per le temperature shock annunciate per il fine settimana e che hanno indotto la FIA a imporre ai piloti l'uso dei giubbotti refrigeranti. La vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona ha rotto il monopolio Mercedes e l'ottava gara stagionale dirà se davvero la Ferrari è una rivale credibile per il titolo. George Russell in conferenza stampa ha ammesso che Hamilton è una minaccia, sottolineando però che la Mercedes resta il team da battere e che qui dovremo capire se l'avversario è la Ferrari o se Barcellona è stata una gara anomala. Sul fronte delle rosse, Hamilton cerca di abbassare la temperatura, sostenendo che non arriviamo a questo weekend pensando al campionato, ma per eseguire tutto nel miglior modo possibile. Un po' tutti magari si lasciano trasportare dall'entusiasmo, ma bisogna mantenere la calma e continuare a fare le cose nel modo giusto, perché non ci sono scorciatoie verso il successo, ha affermato il ferrarista. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Sta arrivando tutta in un'ora la musica degli anni 70 e 80 con Marco De Weis, con il Golden Classic e i più grandi successi di quegli anni. Appuntamento attesissimo questo qua. Io so che c'è la gente che si sta strappando i capelli perché dice: non vedevo l'ora che incominciava il Golden Classic nella mia radio preferita. Magari non proprio così, però magari c'è qualcuno che effettivamente ha la voglia di sentire la musica degli anni 70 e 80 naturalmente. Oggi sto guardando un attimo la programmazione. Sì, Black notevole. Sì, decisamente. Partendo proprio dalla prima canzone che abbiamo già in sottofondo. Sentila qua. Si chiama Evelyn Champagne King. Vado tra un innamoramento e un altro, ma poi fondamentalmente torno sempre da lei. Mi piace un sacco questa canzone. Questa è Your Personal Touch.
7: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

Questa è musica che mette una grandissima allegria. È una canzone di quelle toste toste con il gruppo delle Four Stories, formazione composta al femminile al 100%, che arrivavano da Filadelfia. Quindi ancora una volta il sound di Filadelfia protagonista con la musica di questa band che abbiamo più o meno ascoltato con le canzoni importanti di qualche tempo fa. Vale dire partendo magari da Dr. Love, arrivando ad altri pezzi tipo Gonna Get Away, tipo Break Away All Your Seas, che è stato un altro grande, grande successo di questa formazione qua. Allora, noi oggi le abbiamo sentite con questo doppio disco che si intitola semplicemente Four Choice Greatest Hits. Se non ce l'avete dovete comperarvelo. Ogni tanto do questo consiglio. Si trovano ancora diversi CD in giro per il mondo. Basta andarli a scovare, basta dare qualche soldo da spendere, perché c'è qualcuno che se ne approfitta un pizzichino magari. Va bene, qua siamo nel lato 2 di questo disco, dove c'era la canzone che si intitolava See You Pretty, che è quella che abbiamo ancora in sottofondo, che adesso però salutiamo per dare spazio agli Electric Light Orchestra, che arriveranno dopo, ma ora in questo caso

0: Se avete qualcuno, poteva anche chiedersi cosa ci facevano gli Orchestral Manovers in the Dark nel Golden Classic. Effettivamente non lo so neanch'io, però mi piaceva sentire quella canzone oggi. Avevo voglia di sentire un genere musicale, una base musicale che mi dava l'idea di un treno che faceva andava avanti in quel modo lì. Beh, spero che non vi sia dispiaciuto comunque sentire quella canzone che aveva fatto un certo successo dopo Enola Gay di quella formazione. Sono sicuro che con questa invece sono ritornato sulle giuste vie, sulle giuste rette, quelle del Golden Classic, quelle che fanno ascoltare la musica dei grandi personaggi della musica degli anni 70-80. Lei lo è stato fino al 2011, che poi purtroppo è scomparsa. Lolita Holloway con... io non sono chiamata Holloway perché è un'amica, ma in effetti è Holloway con la O-O. Va bene, Golden Classic che giunge alla prima parte e termina con il jingolino classico. Dopo torneremo ancora con un sacco di canzoni. Questa era Catch Me on Rebound.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: grandi classici solo su Golden Classic.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Ma pensate che questa canzone va avanti ancora quasi 5 minuti ed è una cosa bellissima da ascoltare. Non so se da tanto tempo che voi non ascoltavate il pezzo degli OJ's Hello Music. Io era tanto effettivamente che non lo ascoltavo e soprattutto che non lo proponevo nel Golden Classic. In questo caso però ci sta alla grande. Quando la grande musica è grande non c'è niente da fare. Non ha epoca, non ha assolutamente epoca, è sempre attuale. Io sono convinto che qualcuno anche di giovanotti che sta ascoltando la radio, sentendo questa ritmica un po' particolare, beh, si è fermato un attimo a sentire l'appuntamento. Il Golden Classic, sì, questo qua. Quello che, come dico spesso e volentieri, vi dà la possibilità di ascoltare la musica degli anni 70-80, magari anche dimenticata in alcuni casi, e quando arriva, oh che bello, guardalo qui, che è il pezzo che non sentivo dalla vita. Va bene, si chiamano Mascozze, inizialmente sono dell'Ohio, loro, i signori OJ's, che in effetti non erano chiamati OJ's, perché il loro nome arrivò dopo tanto tanto tempo dall'inizio della loro carriera discografica. Erano appunto le Mascozze, semplicemente questo, componenti che suonavano alla grande, due facevano anche dell'ottima musica gospel, Eddie Levert e Walter Williams. E poi si aggregarono anche altri. Mi sto documentando, non è che sto andando a memoria, perché sennò sarei veramente un campione di quelli del mondo a ricordare tutte queste cose. Però posso dirvi che nel 2005 sono entrate di diritto le loro canzoni e la loro musica, ma soprattutto loro, nella Rock and Roll of Fame. Questo nel 2005. Quindi pensate un attimino che grande valore musicale hanno lasciato un po' in giro nel mondo questo gruppo che si chiamano OJ's. Questa era la canzone che si intitolava I Love Music. Ma attenzione, ho detto prima che avremmo sentito la musica dei Rebel 42? L'ho detto? Beh, se non l'ho detto lo dico adesso. Arrivano i Rebel 42 accompagnati da ascoltate.

0: loro. Che cosa? Il fatto di avere quel basso suonato in un certo modo da Mark King e il sintetizzatore che suona delle lievi note bellissime, quella di Wally. Per una grande unione musicale che erano i Level 42, questa è una canzone bellissima che si intitola I Sleep on My Heart. A volte mi fermo e dico, ma quante volte l'ho detto? Il termine bellissima. Beh, quando ci vuole, ci vuole. Scusate. Ma poi, in effetti, questa è la pura verità. Amate Dire Straits? Beh, state qua.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

ci stanno loro nel nostro Golden Classic. Caspiterina se ci stanno. Questi nascono nel 1977 da Mark Knopfler, David Knopfler, John Easley e Pete Withers. Poi fanno musica fino al 1988, si sciolgono appunto nel 1988, si riformano nel 91 e poi decidono di chiudere la loro carriera musicale nel 95. Ma quante canzoni belle hanno fatto i Dire Straits? Una cifra e mezza, come si direbbe, partendo proprio dal primo album che è uscito nel 1978, che era quello che si intitolava esattamente Dire Straits, dove c'era questa canzone che era Salt on Swing. Ora, cosa facciamo? Beh, cambiamo per un attimo genere musicale, anche perché c'è questo.

quella che si chiamava Grateful, che è stato il pezzo che abbiamo sentito fino a qualche istante fa. Ora, dato che stiamo movimentando bene le gambe, i piedi, le braccia, perché non proseguire su questo discorso della musica dance con loro? Si chiamano Tramps. Questa è

Questa se la rullavano tanto, eh. Arrivava alla fine della serata quando c'era il concerto che presentava questa canzone che non aveva più voce. Grandi Cramps, grande canzone da una colonna sonora che è inutile che vi dica qual era, perché chi ha buon orecchio sicuramente se la ricorda. Ma figo era vedere quando lui entrava in pista a ballare, il signor John Travolta. Era Saturday Night Fever, che

0: Lo facciamo un salto indietro negli anni? Lo stiamo facendo. Siamo nel 1980. Cosa c'era di particolare? Beh, che stavano nascendo, come ho detto in altre occasioni, le radio proprio a chili. Ne venivano fuori una al giorno. E gli anni belli della radio sono stati dal 75 in avanti, 74, 75. Qualche esperienza di quegli anni, poi 77, 78 via alla grande. Beh, nel 1980 avevamo veramente una scelta incredibile di questa canzone, perché era stata presentata da Thelonious Monk in un album che era quello che si intitolava House of Music, oppure nella versione più funkettara, quella dei Fat Larry's Band da Stand Up. In qualsiasi caso il titolo era lo stesso: Non riesco a stare con le mani a posto. Can't keep my hands to myself. Questa invece arriva da non tanto distante da noi. Si chiamano Arts & Camera. Io la considero la più bella, quella che ha un bel ritmo, una di quelle che ci sta volentieri nel nostro appuntamento. Ce la sentiamo, poi dopo arriveranno i saluti, perché finisce il Golden Classic.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

siamo più o meno alla metà degli anni 80, era il 1984 per essere più esatti, l'album Knife con il gruppo di Aztec Camera, band scozzese? Sì? Fondata da Ronnie Frame, lo ricordate? Era 1980 quando nacquero questi qui, ma non è che sappiamo tanto, cioè io non è che mi sbilancio ogni tanto a dire qualche cosa per ricordare un po' quegli anni che ho vissuto, perché insomma certe canzoni sono entrate dentro e non si sono più dimenticate. Io me la ricordo molto bene questa qua, questa è All You Need Is Everything, canzone che ci ha accompagnato dolcemente in questa parte del nostro Golden Classic che è arrivato alla fine. E certo, perché come tutte le cose c'è un inizio ma c'è anche una fine. Noi però avremo un altro inizio in un'altra occasione, un altro nuovo Golden Classic con un sacco di belle canzoni. A questo punto vi saluto, ciao ciao, rimanete sempre con questa meravigliosa radio. Grazie soprattutto di essere stati all'ascolto anche oggi del nostro appuntamento. Ci sentiamo alla prossima, ok? Ciao ciao ciao ciao!

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 9 minuti.
4: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Ubriaco investe motociclista e pedone scappa, arrestato, tragedia a Milano. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Venerdì 26 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto il conducente è fuggito e ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza caldo. quando il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55, il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma teniamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. E che ora vogliamo in America per i mondiali di calcio nella terza e ultima giornata dei gironi. L'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe. Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay che invece spera. Già qualificati gli Stati Uniti perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran alle 21. Alle 2 ora italiana le gare del gruppo H. Arabia Saudita-Capo Verde e il big match Spagna-Uruguay. Sudamericani a un passo dall'eliminazione devono vincere e sperare in una debacle di Capo Verde. Infine all'alba alle 5 Nuova Zelanda-Belgio in contemporanea Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy. A tutti sarà capitato di chiedersi il significato del nome ABBA, che non è altro che un acronimo dell'iniziale dei quattro componenti: Agnetha, Björn, Benny e Annie Frid.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza, nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Emergenza caldo in Francia, 55 le persone annegate. In Italia oggi e domani 18 le città da bollino rosso. Questo ma anche i mondiali di calcio tra poco dopo una pausa. Non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 26 giugno, in studio Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie. Ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale, e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto il conducente è fuggito e ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza caldo, il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma teniamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. E che ora vogliamo in America per i mondiali di calcio nella terza e ultima giornata dei gironi. L'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe. Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay che invece spera. Già qualificati gli Stati Uniti perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran alle 21. Alle 2 ora italiana le gare del gruppo H. Arabia Saudita-Capo Verde, il big match Spagna-Uruguay. Sudamericani a un passo dall'eliminazione devono vincere e sperare in una debacle di Capo Verde. Infine all'alba alle 5 Nuova Zelanda-Belgio in contemporanea Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Sulla 8 Milano-Varese code per incidente tra Castellanza e Origio Ovest in direzione di Milano. Si sta in fila anche in carreggiata opposta per curiosi tra la tangenziale Ovest e Legnano. Ed è intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Soave e Brescia Est in direzione di Milano. Sempre sulla 4 nell'area milanese code tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e in direzione di Venezia altre code tra Cormano e Milano Est. Traffico anche le tangenziali milanesi, in particolare code sulla nord tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. E a sud di Milano sull'Autosole code a tratti sempre per traffico tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione Bologna. Lavori poi in programma questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 22 e le 5, chiusura tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata dello svincolo di Solbiate Arno verso Milano, mentre lo svincolo di Cavalli Aria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. E sulla 4 Milano-Venezia tra le 23 e le 6 completamente chiusa la stazione di Seriate, quindi sia in uscita e sia in entrata da e per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
10: Bentornati amici, bentornati al centro della musica in questo venerdì, fine settimana oramai alle porte. Oggi è il 26 di giugno e anche alle porte il mese di luglio. Bentornati con Angelo Moscara nella trasmissione quotidiana, quella dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 e quella del sabato che è Al centro della musica weekend, cioè quella di domani dalle 18 alle 19. Bene, partiamo immediatamente con la buona musica, perché ci attende la buona musica, perché di cosa possiamo parlare? Della gente che sta già al mare, senz'altro, beati voi, non possiamo altro che invidiarli per tutti quelli che sono al mare e magari ci stanno ascoltando dalla spiaggia. Perché non fate un bel WhatsApp, eh? Ci dite da dove ci state ascoltando, perché no, dai, perché no? Noi siamo qui ad ascoltare i vostri WhatsApp o a leggere i vostri WhatsApp. Bene, partiamo però con un brano di Blanco e Elisa insieme. Il brano si chiama Ricordi.

Ricordi, e questo è il titolo del brano che ci siamo ascoltati quest'oggi al Centro della Musica con Angelo Moscala qui da Radio Punto, naturalmente. In questo 26 giugno, che è il compleanno di Max Biaggi, di Gaetano Curevi degli Stadio, Arianna Grande e poi Antonio Ricci, Paolo Maldini, e perciò tanti compleanni famosi. Il 26 giugno del 1956 nasce in California Christopher Joseph Isaac, detto Chris, cantautore, chitarrista e attore statunitense. Il suo stile malinconico omaggia il rockabilly, il folk, il country e il rock and roll, rifacendosi in modo particolare a Elvis e a Roy Orbison. Le origini ligure vennero esplicate dallo stesso Isaac quando apparve come ospite in una puntata di Domenica In, nella quale raccontò anche per la sua passione per il pesto alla genovese. Noi invece abbiamo la passione per un suo brano che ci ascoltiamo in questo istante.

per radio.classica abbiamo sentito uno stupendo brano dei Toto insieme a Cherry Lynn. Il brano porta il titolo di Giorgi Porgi. L'abbiamo ascoltato naturalmente qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. Lo potevamo ascoltare, lo ascoltiamo in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte dell'Emilia Romagna. Lo possiamo ascoltare anche tramite la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Dopodiché possiamo vedere Radio Punto, basta avere una smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto per vedere i colori e sentire la musica di Radio Punto. La possiamo vedere tramite il computer radiopunto.it, la possiamo vedere anche con lo smartphone sempre dal nostro sito, ma la possiamo vedere anche sul canale 833 del vostro televisore. Il numero di WhatsApp per poter interagire con noi è 379 100 26 45. E arriva in questo momento il disco estate, perché arriva Spagna con Colm.

0: John Triatar qui con noi con il brano El Dorado. Amici, oramai è passato quasi un anno dalla scomparsa del colosso Pippo Baudo e si pensa a Piazza Cavour, Piazza Borgo a Catania, che alcuni esponenti culturali e giornalisti hanno suggerito di dedicare proprio al Pippo Nazionale il suo legame con la Sicilia e con la sua città etnea. La proposta è stata avanzata dal giornalista e scrittore Giuseppe Lazzaro Danzuso. Oggi Piazza Cavour si presenta come uno spazio verde con alberi secolari, aiuole e panchine. Potrebbe, invece di chiamarsi Piazza Cavour, si potrà chiamare Piazza Pippo Baudo. Sarà il minimo che si può fare per questo grande organizzatore, dirigente e poi presentatore istrionico Pippo Baudo, che tutti quanti ricordiamo. Ricordiamo Mai Buongiorno, ricordiamo Corrado, Pippo Baudo, ricordiamo Enzo Tortora, i grandi presentatori di una televisione di un po' di anni fa. Bene, abbiamo appuntamento con il traffico, che è sempre molto importante e interessante. Mi raccomando, cautela nel guidare.
1: Radio, internet, televisione,
2: radio pulso, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 8 Milano-Varese code per incidente tra Castellanza e Origio Ovest in direzione di Milano. Si sta in fila anche in carreggiata opposta per curiosi tra la tangenziale Ovest e Legnano. Ed è intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Soave e Brescia Est in direzione di Milano. Sempre sulla 4 nell'area milanese code tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e in direzione di Venezia altre code tra Cormano e Milano Est. Traffico. Applicate anche le tangenziali milanesi, in particolare code sulla nord tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Gli a sud di Milano sull'Autosole, code a tratti sempre per traffico tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione Bologna. Lavori poi in programma questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 22 e le 5, chiusura tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata dello svincolo di Solbiate Arno verso Milano, mentre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. E sulla 4 Milano-Venezia tra le 23 e le 6 completamente chiusa la stazione di Seriate, quindi sia in uscita e sia in entrata da e per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Jessie Ware qui con noi con il brano Purse, l'abbiamo ascoltata qui al Centro della Musica con Angelo Moscava in questo venerdì 26 giugno 2026. Pagare le bollette delle varie spese e utenze di casa non è certamente piacevole. Adesso in questi mesi ci sarà anche la bolletta della luce e grazie ai condizionatori sarà molto salata, ma per un cittadino di Pavullo in provincia di Modena è stato piacevole. Il fortunato è entrato per pagare alcune bollette e ha deciso di tentare la fortuna con Gratta e Vinci, che si chiamava Viva l'Estate, anzi si chiama Viva l'Estate, da 10 euro, portandosi a casa 10.000 euro. Per la storica attività pavullese si tratta dell'ennesimo colpo di fortuna degli anni. La tabaccheria è stata protagonista più volte di vincite importanti, anche con premi fino a 500.000 euro. Vabbè, comunque entro a pagare le bollette, 10.000, non so quanto abbia speso di bollette, comunque è rientrato, dai, perlomeno sicuramente alla pari è entrato, perché se ha fatto andare il condizionatore sarà andato alla pari. Continuiamo con la musica, continuiamo col punto classic, il secondo appuntamento.

Pino Daniele, Dubbi non ho, brano degli anni 90 del grandissimo artista Pino Daniele. Visto che parliamo di Pino Daniele, parliamo di musica italiana e parliamo della prossima edizione di Sanremo, che si preannuncia già da record. Secondo Gabriele Parpiglia sarebbero infatti ben 500 i brani proposti per la gara dell'attesissima edizione guidata da Stefano De Martino. Con tutti i riflettori puntati addosso, il festival promette diverse novità, tante novità a partire proprio dalla conduzione. De Martino sarà infatti sia conduttore sia direttore artistico, affiancato da Fabrizio Ferraguzzo. Tra i rumors sulle possibili novità spicca anche l'ipotesi di avere due vincitori, uno tradizionale decretato dalla classifica finale del sabato e un altro proclamato il venerdì durante la serata dell'Eurovision. Vediamo un po' questo nuovo festival e facciamo gli auguri a Stefano De Martino.

0: Fasso termina il programma di quest'oggi. KOXO Step by Step l'abbiamo ascoltato insieme in questo venerdì 26 giugno 2026 con Angelo Moscara. Bene amici, io vi saluto, vi do appuntamento domani con la trasmissione al Centro della Musica Weekend, che vi ricordo non è alle ore 17 ma alle ore 18, perché il weekend parto alle ore 18 subito dopo Laura e dopo DJ Ste. Bene, appuntamento a domani, io vi auguro un buon weekend già da adesso e vi lascio con Lilia.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 4 minuti.
5: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Ubriaco investe motociclista e pedone scappa, arrestato, tragedia a Milano. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie. Ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto il conducente è fuggito e ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza a caldo: il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma teniamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. E che ora vogliamo? In America, per i mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe, Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay che invece spera. Già qualificati gli Stati Uniti perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran alle 21, alle 2 ora italiana le gare del gruppo H. Arabia Saudita-Capo Verde e il big match Spagna-Uruguay. Sudamericani a un passo dall'eliminazione devono vincere e sperare in una debacle di Capo Verde. Infine all'alba alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e contemporanea Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
8: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
9: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time, sono Lilia, come sempre vi presento la puntata con tanta gioia e felicità, perché questo è orario delle felicità, amici miei. Salutiamo anche Angelo Moscara, che fino ad ora ci ha tenuto compagnia. C'è Angelo, con la sua al centro della musica. Invece qui noi ci divertiremo anche noi, ovviamente, stiate sicuri, perché questo è orario che in cui bisogna rilassarsi e non pensare a niente. Ovviamente capisco che magari ci sono quelli che lavorano ancora, vi mando un abbraccio, ma in ogni caso vi staremo di fianco, vi faremo compagnia con i nostri brani, quelli belli, quelli che tirano sul morale e che fanno stare molto bene. I brani degli anni 70, 80, 90 sono i migliori successi, chiaramente italiani e anche internazionali, dei brani attuali, quelli sempre, quelli carichi, quelli che ci regalano l'energia che ci serve, e anche due appuntamenti con Radio Punto Classic, che come sempre tirano fuori le perle degli anni 70. Ci saranno anche i dischi d'estate, perché visto che siamo in estate, vogliamo ascoltare un po' di tormentoni estivi, siamo belli, belli carichi. L'estate è bella perché ci dà tanta energia, grazie anche ai raggi di sole, ma anche appunto alla musica che ascoltiamo ed è sempre presente, tutta per voi cari ascoltatori. Ci saranno due argomenti che vi sveglieremo tra qualche istante, e ora partiamo con il nostro primo brano. Loro sono grandissimi Rolling Stones, The Rolling Stones, e il brano si intitola In the Stars. Buon ascolto.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Non male, non male affatto per inizio della nostra puntata. The Rolling Stones, abbiamo ascoltato proprio loro il brano che si intitola In the Stars. Ma parliamo della fame, amici miei, perché quando arriva la fame non c'è via di scampo. La conoscete bene quella sensazione quando non possiamo pensare a nient'altro tranne il cibo quando siamo affamati. Soprattutto le persone che sono a dieta la conoscono bene quella sensazione. Sì, beh, è sempre evidente, ma da un lato è anche bello accumulare un po' di fame per godere al meglio il cibo. Se ci pensate, quando abbiamo veramente tanta fame gustiamo meglio i piatti, comunque, quando riusciamo finalmente a mangiare e riusciamo a notare tutta la raffinatezza dei sapori che da non così tanto affamati non avremmo mai potuto fare. Ma cosa succede al nostro cervello quando abbiamo tanta fame? Succedono tante cose curiose e tra poco le scopriamo insieme.

appuntamento con Radio.Classic. Tutto è andato molto bene. Abbiamo ascoltato James Taylor e il brano che si intitola Mexico. Allora, stiamo parlando della fame. Questa è la sensazione comune a tutti ogni tanto. Non ci fa solo pensare più intensamente al cibo, ci cambia le nostre capacità sensoriali. Sentite un po'. Significa che quando siamo affamati riusciamo a immaginare il cibo in ogni minimo dettaglio. Ce lo dicono i scienziati. Praticamente immaginiamo gli odori e sapori dei piatti con una precisazione incredibile, molto più alta rispetto a quando siamo sazi. Quindi, quando non mangiamo, mangiamo con la nostra immaginazione praticamente. Come sempre c'è una spiegazione scientifica dietro. Quando abbiamo fame, il fatto di immaginare il gusto e il profumo di un piatto in modo molto realistico è un meccanismo biologico di difesa. Così ci auto-inganniamo, diciamo, almeno per un po' di tempo, che lo stiamo mangiando e che stiamo mangiando qualcosa e che ci stiamo saziando. I ricercatori ci dicono perfino che talvolta le persone affamate simulano incoscientemente il gesto della masticazione. Pensate un po'. Quindi, quando abbiamo fame, il nostro cervello ci fa immaginare che stiamo mangiando. Ottimo! Sicuramente è per il nostro bene, visto che i scienziati hanno definito che è il nostro meccanismo biologico di difesa. Sì, il nostro organismo è molto intelligente, se ci pensate. Le capacità dell'essere umano sono infinite, comunque. Scopriamo sempre delle cose nuove, soprattutto del nostro cervello.

0: Wow, wow, wow, abbiamo appena ascoltato il brano che si intitola Going Back to My Roots, è la canzone del 1977 di Lamont Dozier. Però quello che abbiamo appena ascoltato è una cover, è una cover del gruppo americano Odyssey, il quale ha avuto tantissimo successo nelle classifiche musicali, soprattutto nei paesi europei, raggiungendo anche il primo posto in Sudafrica, pensate un po'. E questo invece è il brano degli anni 80, e lo ascoltiamo sempre qui su Radio Punto, perché su Radio Punto ci sono i migliori successi musicali, come promesso. E quindi il nostro cervello ci inganna, ma per il nostro bene, è quello che abbiamo scoperto poco fa. I scienziati ci dicono che quando siamo affamati riusciamo a immaginare il gusto e il profumo di un piatto in modo molto molto realistico, molto più dettagliato, piuttosto che quando siamo sazi. Dicono che perfino se siamo davvero tanto affamati possiamo addirittura simulare incoscientemente il gesto della masticazione. E beh, certo, quando arriva la fame non possiamo farci niente, possiamo solo pensare al cibo, e appunto non pensiamo a nient'altro tranne il cibo. E voi come siete messi? Siete affamati o non così tanto ancora? In ogni caso dovete sempre rimanere affamati di bella musica, perché è sempre presente qui su Radio Punto, e noi vi saziamo perché appunto è sempre qui. Allora, amici miei, su questa nota noi ci fermiamo solo per qualche istante. Sono Lilia e noi ci sentiamo tra pochissimo. Ora Infotraffico a Ce Lombardia.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Auto in fila per incidente sulla A4 Milano-Bergamo tra il bivio per Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Disagi sempre a causa di un incidente anche in direzione Brescia. Code e rallentamenti tra Viale Certosa ed Agrate. Sempre la A4, traffico intenso e code a tratti tra Soave e il bivio per la Brescia-Piacenza verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese code a tratti per traffico tra la tangenziale ovest e Legnano verso Varese. Traffico intenso in direzione Svizzera sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Centro e Como Monti Olimpino. Segnalato anche un veicolo in panne. Congestionato il traffico sulla tangenziale nord di Milano, in colonnamenti tra Nova Milanese e il bivio A4 verso Bologna. Traffico intenso sulla rete stradale di Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

che brani. Loro sono Ellie Goulding e Big Sean. Sono proprio loro ad aprire la nostra seconda parte di Slow Time con Easier Lover. Amici, bentornati tutti. State ascoltando Radio Punto. Questo è Slow Time. Io sono Lilia. Vi ricordo che se volete ascoltare questi brani, che sono sempre di più su Radio Punto e in tutto il mondo, allora andate sul nostro sito radiopunto.it. Potete ascoltarci anche in video se cliccate su un'iconcina che vi esce subito a destra, se cliccate su quella a sinistra solo in audio. Cercateci sulle frequenze FM, anche sulle frequenze 89.1, 88.8 e 88.15, e anche in DAB Plus in tutta Lombardia. Allora, per dirvi che la musica non si ferma mai, non è niente, perché comunque abbiamo bisogno dei fatti. I fatti ci sono, perché adesso sta arrivando proprio l'appuntamento con Radio Punto Classic, come promesso, arriva puntualmente ogni mezz'ora. E già qui, è già pronto. Rimane solo ascoltare, non ci rimane nient'altro che ascoltare la sorpresa che vi abbiamo preparato. Allora, buon divertimento.

come vi è piaciuta la sorpresa di Radio.Classic? Molto? Beh sì, di sicuro, come no. Rolling Stones sono stati proprio loro con il brano Angie, e siamo volati negli anni 70, amici miei, ci siamo catapultati direttamente in quel periodo. E adesso invece parliamo dei cambiamenti. I tempi cambiano, cambiano le nostre idee su certe cose. Ad esempio, molti anni fa il divorzio non era nemmeno concepibile, cioè non esisteva neanche questa possibilità. Adesso invece tante persone decidono di non contrarre il matrimonio affatto e convivere e basta, oppure possono anche sposarsi, anche divorziarsi, insomma fanno tutto ciò che vogliono ormai. E meno male, perché adesso abbiamo una libertà totale di scelta sul cosa vogliamo fare con la nostra vita. Quindi adesso le persone non vedono il divorzio come qualcosa di molto grave. Certo, non è una situazione migliore in cui ritrovarsi, ma la vivono, diciamo, in modo, decisamente la viviamo in modo molto più leggero rispetto ad anni fa. Alcuni perfino colgono l'occasione per festeggiare il proprio divorzio. Tra poco ne parliamo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Che meraviglia, che bel ricordo. Every way is every day is a winding road di Sheryl Crow. Siamo andati negli anni 90, ragazzi. Che bel ricordo, sempre qui su Radio Punto. Talvolta le storie d'amore finiscono, può finire anche il matrimonio, e sì, purtroppo lo sappiamo che può succedere. Per alcuni può essere una batosta dura, e gli altri invece vedono questa situazione da un altro punto di vista, più positivo. Vi dico di più, non solo non piangono e non si disperano, ma festeggiano pure, perché prima solo all'estero c'era questa tendenza, adesso anche in Italia sta prendendo sempre più piede festeggiare il proprio divorzio con il divorce party. La cosa buffa è che l'organizzazione di questa festa si svolge più o meno nello stesso modo come l'organizzazione del matrimonio, cioè si scelgono gli elementi di lusso, dai piatti al programma dell'intrattenimento. Ovviamente possono permetterselo solo le persone che hanno un certo budget, certe feste superano facilmente i 15.000 euro, quindi praticamente come un matrimonio, ma quelli che ce l'hanno questo budget decidono di godere al massimo questa festa per l'occasione, che comunque in teoria non dovrebbe creare così tanta gioia. Eppure le agenzie che organizzano queste feste ricevono sempre più richieste, e questa cosa riflette molto il cambiamento della nostra società.

Eccolo qua, il nostro disco estate è andato alla grandissima perché abbiamo ascoltato il gruppo spagnolo rock latino che si chiama Jarabe de Palo, mi viene da dire così perché sono appunto spagnoli, e il brano si intitola La Flaca, che è una canzone rock latina composta dal cantautore spagnolo Pau Donés e registrata sull'album omonimo nel 1996. È stata composta durante l'estate del 1995 durante il viaggio della band a Cuba che il regista Fernando de France aveva organizzato per girare il video musicale della canzone El Lado Oscuro sull'isola. Pensate un po', allora prendono due piccioni con una fava. E comunque fu al nightclub 1830, noto come La Tasca, situato sul malecon della Havana, che incontrarono Alcides Guzmán, la giovane modella che ispirò la canzone. Come sempre, le canzoni nascono grazie alle cose belle, le nostre belle cose nella vita che ci succedono.

0: Allora, amici miei, abbiamo scoperto tante cose interessanti, anche il fatto che adesso il divorzio non si diciamo, non è visto come una cosa così tanto grave, o almeno da alcuni, quelli che decidono di fare divorce party, cioè di festeggiare il proprio divorzio. Eh sì, alcune persone la vedono così, in maniera positiva, in modo positivo. Ovviamente bisogna avere certo budget per fare questa festa, perché loro decidono proprio di fare tutto in grande, i piazzi di lusso, l'intrattenimento, gli show, gli spettacoli. Sì, d'altronde è meglio viverla così, perché comunque è inutile piangere sul latte versato, perché la vita va sempre avanti e non si ferma mai, appunto, come dicevamo, come la musica di Radio Punto. E quindi facciamo così, vediamo le cose da un altro punto di vista, da un punto di vista molto positivo. Allora, amici miei, su questa nota noi purtroppo dobbiamo lasciarci, ma solo per stasera, perché Slow Time torna, sono Lilia, ve lo prometto. Slow Time torna anche domani, stesso orario, stesso luogo, dalle ore 18 qui su Radio Punto. Buona serata e a domani. Ciao.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 19 e 5 minuti.
5: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Emergenza caldo in Francia, 55 le persone annegate. In Italia oggi e domani 18 le città da bollino rosso. Questo ma anche i mondiali di calcio tra poco dopo una pausa. Non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Venezuela. In apertura, sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie. Ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto il conducente è fuggito e ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza caldo: il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma teniamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. In chiusura vogliamo in America per i mondiali di calcio. Nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe, Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay che invece spera. Già qualificati gli Stati Uniti perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran alle 21, alle 2 ora italiana le gare del gruppo H. Arabia Saudita-Capo Verde e il big match Spagna-Uruguay. Sudamericani a un passo dall'eliminazione devono vincere e sperare in una debacle di Capo Verde. Infine all'alba alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e contemporanea Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. 5 km di coda sulla statale 36 Milano-Lecco per incidente tra Molteno e Civate in direzione Lecco. Sul tratto milanese della 4 rallentamenti e code a tratti per incidente tra Viale Certosa e il bivio per la tangenziale est in direzione Brescia. Coinvolti diversi veicoli, tra cui un camion, che si trovano tra la corsia di marcia e quella di emergenza. Restiamo in A4, code per traffico intenso tra Somma Campania e Brescia Est verso Milano. Attese sulla 9 Como Chiasso al valico di Brogeda in direzione Italia. Congestionato il traffico sulla tangenziale nord di Milano in colonnamenti tra Nova Milanese e il bivio A4 verso Bologna. Ancora traffico intenso sulla rete stradale di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.
1: Radio, internet, televisione, radio, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un sabato con caldo intenso ed afoso su gran parte del nostro territorio, specialmente in Valpadana e su parte delle regioni centrali, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 38-39 gradi, caldo accentuato anche dall'elevato tasso di umidità. Altrove temperature massime fino ai 34-35 gradi. Una giornata con sole protagonista. Segnaliamo solo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch, invece, usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Ubriaco investe motociclista e pedone scappa, arrestato, tragedia a Milano. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.

0: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie. Ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale, e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto il conducente è fuggito e ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza caldo: il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma teniamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. In chiusura vogliamo in America per i mondiali di calcio. Nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe. Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay, che invece spera. Già qualificati, gli Stati Uniti perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran alle 21. Alle 2 ora italiana le gare del gruppo H. Arabia Saudita-Capo Verde e il big match Spagna-Uruguay. Sudamericani a un passo dall'eliminazione, devono vincere e sperare in una debacle di Capo Verde. Infine all'alba alle 5 Nuova Zelanda-Belgio, in contemporanea Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebimeteo.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un sabato con caldo intenso ed afoso su gran parte del nostro territorio, specialmente in Valpadana e su parte delle regioni centrali, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 38-39 gradi, caldo accentuato anche dall'elevato tasso di umidità. Altrove temperature massime fino ai 34-35 gradi. Una giornata con sole protagonista. Segnaliamo solo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Semplicemente ovunque. Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Ancora chiuso al transito per incidente la statale 36 Milano-Lecco. 5 km di coda segnalati tra Molteno e Civate in direzione Lecco. Traffico incolonnato per incidente sulla tangenziale est di Milano tra le uscite di Gobba e Linate in direzione Bologna. Lavori in programma questa sera sulla 1 Milano-Bologna, chiuso il tratto tra la tangenziale est esterna e Melegnano dalle 22 alle 5 in direzione Milano. Chiusura in programma anche sulla 8 dei Laghi tra Solbiate Arno e il bivio per la Gallarate Gattico in direzione Milano dalle 22 alle 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo. amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
6: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.
6: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e i jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuso dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
2: Le ragazze ci sorridono.

Tra i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock, Alice Cooper è uno dei più popolari artisti del genere, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L'artista statunitense è spesso a Milano, dove risiede sua moglie e la cognata. Ha anche ricevuto lauree honoris causa dall'università.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino e decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale. Hey.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: Hot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Apocalisse in Venezuela, oltre 50.000 persone disperse. Il Papa a risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Emergenza caldo in Francia, 55 le persone annegate. In Italia oggi e domani 18 le città da bollino rosso. Questo ma anche i mondiali di calcio tra poco dopo una pausa. Non andate via.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in apertura. Andiamo in Venezuela. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati, 4.300 feriti, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Nuovo monito di Papa Leone: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Ha detto Prevost nell'omeria della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. L'unità della famiglia, le parole del pontefice, precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La cronaca ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte nella zona est di Milano. Una Mercedes ad un incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto il conducente è fuggito e ha investito il pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del nucleo radiomobile della polizia locale hanno individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Emergenza caldo quando il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato la ministra dello sport. Giovedì eravamo a 55 annegamenti, ma teniamo che la situazione possa peggiorare, ha aggiunto. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. E che ora vogliamo in America per i mondiali di calcio nella terza e ultima giornata dei gironi. L'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe. Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay che invece spera. Già qualificati gli Stati Uniti perdono 3-2 con la Turchia già eliminata. Stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran alle 21. Alle 2 ora italiana le gare del gruppo H. Arabia Saudita-Capo Verde e il big match Spagna-Uruguay. Sudamericani a un passo dall'eliminazione devono vincere e sperare in una debacle di Capo Verde. Infine all'alba alle 5 Nuova Zelanda-Belgio in contemporanea Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Era l'inizio del 1993 quando i Jamiroquai fecero uscire Emergency on Planet Earth e soprattutto questo fantastico singolo Too Young and To Die. Jamiroquai che portarono al grandissimo pubblico l'acid jazz e il funk. Questa canzone non ebbe un grandissimo successo perché arrivò solo tra virgolette al numero 10 delle classifiche inglesi, e pensate che la versione originale dura ben 10 minuti e 18 secondi, questo per enfatizzare i fantastici musicisti della band, mentre invece il singolo che abbiamo appena ascoltato dura soltanto 3 minuti e 22. J.K. spiegò che questa è una canzone contro la guerra, ma non parla solo di persone, parla di ogni forma di vita, gli animali, gli alberi, il pianeta stesso. Siamo tutti troppo giovani per morire. Jamiroquai, che vedremo il prossimo 4 luglio a Lucca, hanno aperto questo ultimo appuntamento di Soul Collection di quest'anno con Too Young to Die.
1: Soul, funk, hip hop and R&B Soul Collection. Here we are.
2: Listen. Ci siamo con l'ultimo appuntamento stagionale, come ha detto prima il Toto. Lo ringrazio innanzitutto per aver aperto alla grande con J.K. e Jamiroquai con Too Young to Die dal 1993. Io sono Sergio Basilico, il nostro fratellone Andrea non c'è per l'ultima della stagione radiofonica perché lui è già in vacanza, il signore, hai capito?
0: Beato lui.
2: Beato lui. No, a parte gli scherzi, una piccola vacanza, e poi ci raggiungerà per la prossima settimana quando andremo in missione per conto di Dio a vedere il doppio concerto di Jamiroquai e John Legend in quel di Lucca. Magari poi ve ne riparleremo a settembre quando ci ritroveremo naturalmente per una nuova stagione radiofonica. Dicevo, io sono Sergio, apriamo la nuova puntata come al solito con una bella novità. In questo caso è il ritorno importante di Masego, che è tornato con questo nuovo singolo che è stato pubblicato tramite le etichette EQT Recordings, Island Records e Capitol Records. La canzone racconta un po' una storia reale e personale, racconta praticamente la difficoltà di elaborare il lutto per la perdita di un membro della famiglia, mentre si è costretti a rispettare i ritmi frenetici della carriera musicale, come riunioni, sessioni in studio, viaggi. Nel ritornello di questa canzone, Can I Breathe? Can I Live? Can I Grieve? L'artista esprime il bisogno umano di fermarsi e avere dello spazio comunque per soffrire, scontrandosi con una società che praticamente non si ferma mai. L'uscita di questo brano anticipa un nuovo progetto discografico e coincide con l'annuncio del massiccio Fix Your Face World Tour, che vedrà Masego impegnato in oltre 40 date globali prodotte da Live Nation in tutto il mondo. Sarà in Italia per un'unica data e che aprirà le tappe europee, tra l'altro il 28 settembre 2026 all'Alcatraz di Milano. Segnatevi questa data. È arrivato il momento di ascoltare il nuovo singolo di Masego qui in Soul Collection. La nuova canzone si intitola Breathe.

ragazzi, ma che bella novità. Io volevo ringraziare Sergio per questa scelta. Diciamo che Masego ha una sua cifra stilistica ben riconoscibile. In questo caso è uscito un po' dal suo seminato, pur rimanendo il sax protagonista delle canzoni. Ha realizzato questa Breathe davvero molto molto bella.

Ovviamente non possiamo farlo, però ci piace perché ci ascoltate da tutta Italia e qualcuno anche da fuori. Ci fa molto molto piacere, potete comunicare con noi attraverso i social di Soul Collection Radio. Continuiamo con la musica, ancora un'altra canzone decisamente bella, almeno per noi, ma sappiamo che piace anche a voi. Abbiamo avuto modo di vederlo in apertura del concerto di Olivia Dean qualche settimana fa a Milano. Lui si chiama Jean Gonda e questo è il suo nuovo singolo, Burning Temptation.

0: sicuramente una cosa che ci portiamo a casa da questa stagione radiofonica è l'ingresso in pianta stabile della Dapton Records all'interno di Soul Collection. Tanti gli interpreti, tra questi anche Jalen Gonda, anche lui sarà in concerto, se non sbaglio, ai primi di agosto in Bassa Italia, da Roma a Bari, per un doppio appuntamento. Porterà le canzoni di Doctrine of Love, il nuovo album, anche questo singolo ovviamente che abbiamo appena ascoltato, intitolato Burning Temptation. Ora, se mi permettete, volevo anche salutare e omaggiare un paio di personaggi importanti che ci hanno lasciato negli ultimi giorni. Uno è il grande Clive Davis, al quale abbiamo dedicato spazio nei nostri social qualche giorno fa. Che dire, grande personaggio della musica, grande leader della Arista Records, lui di canzoni che potremmo mettere a iosa per
1: produttore ricordare. Con la P maiuscola,
0: esatto, veramente. E invece c'è un altro personaggio che è sicuramente meno conosciuto di Clive Davis, però è un grande cantante. Lui ha spaziato un po' tra la musica soul e poi è diventato grande anche con la musica gospel. Lui è Bill Williams, ci ha lasciato la scorsa settimana, ha perso una lotta brutta contro il cancro, ci ha lasciato all'età di 76 anni, ma di lui rimangono tante canzoni gospel e tante canzoni, soprattutto nel periodo un po' più, quando era un po' più giovane, di musica soul. Andiamo indietro, tra l'altro, per omaggiarlo, fino al 1984 con una canzone che sicuramente riconoscerete dai primi suoni, perché era una canzone che poi era stata portata al successo da quello che l'aveva scritta, ovvero tale Robbie Neville, e l'aveva cantata Bill Williams per primo, era il 1984. Poi Robbie Neville ha visto che la canzone era così bella, ha deciso di ricantarla e l'ha fatta diventare praticamente un successo mondiale. Sto parlando di C'est la vie, la grande canzone che oggi abbiamo scelto di ospitare qui in Soul Collection nella versione di Bill Williams, per ricordarlo ovviamente.